0: ha le twa
1: ka le ga le ga ma khe
0: ka o fela
1: ja ba sa go
0: e ntate
1: ka le dijo ke ntate tshe ya le tshe ya mal tatu ya le se go go ba le
0: e mngaka
1: ya ja go ga ne wa la o go ha sa go pula lo go pula ka le ke go pa o eleta
0: tsala pele ntate
1: ya di ga di ga ya di po a nye ga le mira ala ya di de te a za li se di yo za lo ona le o tas gubu pina e ti e na di no ruta uye te ta le po ni ka na wa e le da le nda di che ya li si e le mal da te ya ha e zin te lo koko wa le isi ma di giri di yo ya na gara ga to le ga ma khete
0: kaya le bo ha mta te
1: ndawaka

ya ba bua ka di acid rain ai kutsi ka fala mashobe ya mitsiletsa le skoto pero tlore nyane ya pele kira tetsena Saturday's meet the mix manager hanang di pishwe fala muna tena la tana kira tetsena ele Saturday's meet the mix manager fala kama na ka Facebook ke di betsa jole fela ha monate manager fala all about music le shebile ke fela tsatsi la ngoqibelo ya le khutshwane tsatsa re bona re tsa ntse tsi tsi tsala ke ne re bona jole fela bona hantsi re tswa ka magalo fa pana re phetha message le tsatsi Bakubi Bantse ba khuvela ha monate jo lo fela ba se tla sa tsusumetsa ya tai nna di tawe hle re di sebetsa ha monate ho le ho kae sa mantla the station for the nation

Kyoli vam de cozy orbe fella jalo, Miss Sungel Shimel, Miss Mesano, Le Scott, or Huntley, Rarely Bilemani, Horanya Bone. Batswa hela ha mona tete na mamedi wa Selma sa Soto eng ho potsa fela re tsamaya di thotentsane tsa lejwe le putsa. Ho le monate re sa le bana di ntho di sa tshanele motsotsong ona wa ha jwale. Ho le monate hore nyane ya bohlano ho mamedi wa Selma sa Soto ke tla le ba khutlo le nala re di lata mabotsela e be keng ka mogahlelo wa bobedi e bile e lwa ho qetela wa mmino wa ho kgawa maseka ke tlo ba khutlo mane hore nya botshelela le tsa sin lena la ka jeno me ke re hle o se suthi o dilele nna kwa no Selma sa Soto ba ne nete sebele mmino o go mametseng ke mmino wa pejana ke mmino o monate o go hopotsantsa di etsagala tsohle tsa etsa eseng pejana pele naga e ja boya tjena empa he ga lokela re ne re gopotsa ditaba tsa monate fela ditaba tsa mmino.

emira go fela metsotso le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya bohlano. O tlontumele mamedi wa Selma sa Soto ke tle ke kwala ka yone ena letsatsing lena la kajeno lenaneng lena la re di lata mabotsela. Ke tle ke o dumelele ke sana le hona ho fa sebaka sa hore o tantantshe hanyane. Re tseba ho diella dikgala. Ka tle ke na mokgatlhelong wa bobedi ebile le wa ho qetela wa lenaneo la ho kgaoa maseka. Ke kong ke ko isa morao hanyanyane ko kgutlise. Ko be hona mono mo leng hona teng ho poletsa dietsa hana.

banana ke re nnete sebele bophelo boile se di fetui bophelo le bona bo fetui nnete sebele le morao tsena re phela ka tsela e fetui le wa ho phela ha o sa tshwana le hwane pele matsa pele kana kwana no tla fumana hore mametse di radio tsa mashala le ditsimo long ho monate ke tshale kwa mo fela bona re ba shebile ka mahlo ba re qokela dietsa halatsa pejana ebe jale le rona re tla ba kenella ka dipotso tse ngatangata letse sebele bane ba sa kgathale ke ho rarabela e le monate nate nate nakong eo ya ho dula mollong moraorao nakong ya moraorao so ya mashime mama edile metse mine fela le skoto handle ka mora hora ena ya bohlano hore nyane ya botshelela ke tla le be khutlo lena la ho gawa masele ke re ha sella ha monate tsena ebe ke hopola tsa dietsa la tsa mora hora ho lena konyane ya morao ga go santsana re shabella di a le moya pono tsentshuntshu tsenyanyane nyanyane tsenyane nyane o bona se re diwa tlatsane tsa pelepele tsene di sebedisa di aerial ba tobane ba hlaba thututhumela ba le batsho ena o bona re khotsofetse re tletsenya ka lla ke hona mane mo ile hore he ene re shebella ba hlankana bo lesilo ba sali bo malonya ba sitsana bo matete ba hlankana bo nkosheng banna bo maloka

0: del emotivo. Don't test the dog.
1: Un momento tipo number one on Radio Mass.